Wey, wey, wey, wey, da sto parlando. Ti voglio parlare di quello che consideri un modello di sviluppo da imitare, un modello liberale, bipolare, nucleare, come dire un modello liberale a mano armata, io parte del modello. Sta inguaiato, frate, perché dillo come me o come te, in America sono nero, chicano, magari sono bianco, ma non si chiamano Bill Gates, no, no, non si chiama